some Alice. Aspetta mazzi il mondo dritte si anse che sta al bacchi tut co per che te corre aspetta